0: En el año 72 triunfaba la cantante italiana Mina con esta canción, Parole, Parole. Siempre para hacer esta canción solían utilizar un duet. En esta ocasión el duet lo hace con Adriano Celentano. Adriano Celentano y Mina, Parole, Parole, palabras, palabras.
1: Caro, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Ma va. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.